0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 2:28.
2: Nostalgia.
0: Estate. 70-80.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 2 e 54.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 3 e 30.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 3 e 50.

0: Ciao, sono Fabio R. Ci sentiamo questa sera alle 19.30 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.
2: Sono le 4 e 27 minuti.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 4:53.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Sono le 5 e 53 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio.
15: Apuania Petland.
2: Scoprici su Instagram, Apuania Petland. Questa è Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Sono le 6:30.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Sono le 6 e 54 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
18: Nuova linea, prezzi vecchi.
17: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
18: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
17: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
18: Riccardo Corredi.
17: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
19: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
20: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
21: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
22: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
23: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
24: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
25: Dove, oh, dove?
24: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
25: Ah, sì, Ciccio Pennello.
24: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
23: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
24: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
26: Nostalgia.
27: Estate. 70-80.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate. Una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia. Anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Sono le 7 e 29 minuti.
5: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buon martedì 8 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Sergio, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 settembre il musicista Dvorak, il cantante Christian, l'attore Peter Sellers, Serena Bortone, Davide Mengacci e Donatella Raffai. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado della Vergine, sei egocentrico senza però essere egoista. Nel tuo avvenire vi sono grandi possibilità di realizzare i tuoi ideali e le tue ambizioni. Ami le comodità e preferisci quei lavori che ti consentano di essere utile agli altri. La tua vita si presenta senza grandi problemi e ti è riservato un colpo di fortuna notevole. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 8 settembre per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. Chi ci incontra oggi per la prima volta riceve una bella impressione, forte e duratura. Abbiamo visione creativa, unita a disciplina esecutiva. È una di quelle giornate in cui le idee trovano forma concreta. Toro, atmosfera intensa sul piano emotivo. Oscilliamo tra fasi di ottimismo e attimi di tensione che ci mettono alla prova sul fronte delle relazioni. Evitiamo i confronti di potere e le situazioni che potrebbero degenerare. Cerchiamo la via della mediazione. Gemelli, ci sentiamo fiduciosi, capaci, pronti ad affrontare qualsiasi sfida. L'energia è alta e la voglia non manca. È il momento di affrontare quella faccenda che rimandiamo da settimane. Le cose non si risolvono da sole. Cancro, giornata discreta per sistemare delle questioni pratiche. Marte dà la spinta necessaria per concludere al meglio quello che abbiamo iniziato. La mente è lucida e l'efficienza abbonda. Leone, le stelle donano una visione chiarissima del futuro. Tutto sembra possibile se seguiamo l'istinto e la nostra forza. La sorte premia il nostro coraggio e la generosità d'animo con una notizia che ci rende molto fieri. Vergine, avvertiamo una spinta a uscire dall'ombra, ma il sole ci invita alla prudenza. Agiamo con efficacia, senza cercare il clamore. Lavoriamo con costanza e molta discrezione e la qualità del prodotto finale parlerà presto per noi. Bilancia, i rapporti fluiscono, le conversazioni si aprono, le incomprensioni si sciolgono senza dover neanche intervenire. Abbiamo l'occasione di presentare un'idea tenuta in mente, il contesto è favorevole e l'interlocutore ricettivo. Scorpione, qualcuno nel contesto professionale tende ad occupare uno spazio che non gli spetta. Non cediamo terreno, ma evitiamo anche lo scontro frontale. Usiamo la spinta di Marte per portare avanti un progetto tecnico che richiede una concentrazione prolungata. Sagittario, l'energia e la fiducia ci sono, ma ricordiamoci che questo tempo non è infinito, quindi entriamo dalla porta giusta. Venere in sestile fa alzare la temperatura. Nei sentimenti, oggi e domani sono i giorni più favorevoli del mese. Capricorno, il Sole e Mercurio in trigono dalla Vergine restano il nostro punto di forza per tutta la giornata. La competenza si fa notare senza bisogno di esibirla. La stima arriva per vie silenziose e discrete. Acquario, sentiamo che il clima sta cambiando e la tensione mentale cala. Finalmente iniziamo a vedere i primi frutti di una strategia nata in agosto. La nostra dialettica oggi è proprio imbattibile, riusciamo a convincere anche i muri più sordi e scettici. Pesci, prima di impegnarci verbalmente su qualcosa di importante, glissiamo e prendiamoci ancora qualche giorno. La luna in leone non ci tocca direttamente, ma crea un contesto piuttosto rumoroso intorno a noi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: c'è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere. C'è un tempo che abbiamo vissuto, l'altro che abbiamo perso, e un tempo che ci attende. Seneca.
6: Radio Nostalgia.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
10: Certo, baby!
9: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
11: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
12: Siamo amanti della pasta.
11: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
13: E anche basta con questo spot!
14: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
15: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
16: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
17: Questa è Radio Nostalgia. Okay.

0: martedì, siamo di nuovo insieme, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, c'è anche Dani dall'altra parte del vetro e poi ci siete voi, i protagonisti discussi di questo spazio. Mancano tra l'altro 7 giorni esatti al ritorno a scuola dei nostri figli, dei vostri figli o dei vostri nipoti o degli amici o dei figli dei vostri amici, insomma. Tra 7 giorni ricomincia la scuola più o meno ovunque, in altri posti anche tra 6, però in Toscana e Liguria inizia fra 7 giorni. Quindi un abbraccio e un saluto a tutti i ragazzi che ci ascoltano l'estate o quando vanno a scuola proprio prima di entrare. Avete gli ultimi giorni se volete ascoltare 3 canzoni e magari di ascoltarle anche in uno dei prossimi appuntamenti. Questo è il primo, poi lo sapete, saremo insieme anche alle 11.30, alle 14.30, alle 17.30. 4 volte al dì, le vostre note vocali la fanno da padrona, registrate ora la vostra, nome, città e 3 canzoni e inviatemela subito al 338-7360-114. Ieri i più veloci sono stati loro.
1: Buongiorno a tutti, siamo da Iana Pistoia, siamo Vittorio, Nunzia e Sara. Allora, Nunzia vuole ascoltare Mina con Cocciante, Amore, Amore. Ricky Martin per la Sara, La Bomba, e io Daniel di Elton John. Grazie e continuate così perché siete veramente bravissimi. Ciao!

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114. Annuncia le tue tre

0: Ci siamo da Iana Pistoia, siamo Vittorio, Nunzia e Sara. Allora, Nunzia vuole ascoltare Mina con Cocciante, Amore, Amore. Ricky Martin per la Sara, La Bomba. E io, Daniel di Elton John. Grazie e continuate così perché siete veramente bravissimi. Ciao.
1: Sara, Nunzia e Vittorio, i tre protagonisti del 3 per te di questo martedì. Oggi è l'8 settembre, mancano 7 giorni al ritorno a scuola dei ragazzi, dei nostri ragazzi che d'estate ovviamente sintonizzano su Radio Nostalgia e torneranno a farlo però nel primo pomeriggio. A proposito, vi siete accorti che è ripartito Upside Down, il programma che vi riporta ogni giorno all'ora di pranzo e all'ora di cena negli anni 80. Ovviamente una fortissima citazione all'ultima serie di Stranger Things. Abbiamo trasformato la radio dal 1 di gennaio al 6 di gennaio scorso nel sottosopra e siamo tornati a farlo da lunedì scorso, non da ieri, da lunedì scorso, ogni giorno dalle 13 alle 14, dalle 20 alle 21. Tanti poi saranno i programmi che stanno per ripartire su Radio Nostalgia. Torna Boom Boom Boom con Biba DJ il sabato, sarà in diretta, e poi ci sarà la replica della domenica. Arriverà anche un nuovo programma dance dedicato agli anni 80, 90 e 2000 con Emiliano Geri e Fabio Luzzi e tanti altri programmi, ma di questo avremo modo e tempo di riparlarne. Se invece volete fare come i tre protagonisti di oggi del 3 per te, ovvero riascoltarvi in diretta, dovete registrare ora il vostro vocale e mandarmelo subito al 338 6360 114. Torniamo più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Sono le 7 e 57 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo Marco Mancini.
12: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nel Land della ex DDR, AfD vola oltre il 44%, i cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra, il Consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
11: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto

0: lotta all'immigrazione clandestina di massa.
1: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
2: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
1: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore polmonare diagnosticatole nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavitola durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa la classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kastrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010. Griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo. Oggi il primo tornato alla guida delle Merengues, il secondo bravo a riscrivere la storia recente interista. Domani tocca al Napoli in attesa dell'Arsenal, giovedì a Roma e Como, poste a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia.
1: Infine un cenno al tennis, gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in 3 set pur combattuti dal numero 1 del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
5: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con 2 turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
6: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service. Vuoi ridurre umidità e muffa con un impianto a ventilazione meccanica controllata? Chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
6: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
1: Radio Nostalgia.

0: Via, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Sono le 8 e 31 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
12: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ed Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ed Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Edstampa.it.
13: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
14: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
15: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
16: Una specie di monumento?
15: Acqua?
16: Un monumento alla cucina di eccellenza?
15: Brava, ti meriti imbranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
16: Wow!
15: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
16: E la buona cucina toscana.
15: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10 regolamento su mcdonalds.it.
4: Sono le 8 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino, la conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque, per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni che le era stato diagnosticato nel 2015, era stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale a fine 2025. Unanimi i messaggi di incoraggiamento dalle forze politiche. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Calcio, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A. In uno dei due posticipi del terzo turno, al Friuli, i biancocelesti si sono imposti 2-1 in rimonta. Nell'altro posticipo, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini. Nel Monday Night di Serie B, Palermo-Sampdoria 3-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
8: Certo, baby! Abruzzese!
7: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
6: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale

0: Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Sono le 9:30.
0: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
2: Nostalgia. Buon martedì 8 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Sergio, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 settembre il musicista Dvorak, il cantante Christian, l'attore Peter Sellers, Serena Bortone, Davide Mengacci e Donatella Raffai. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado della Vergine, sei egocentrico senza però essere egoista. Nel tuo avvenire vi sono grandi possibilità di realizzare i tuoi ideali e le tue ambizioni. Ami le comodità e preferisci quei lavori che ti consentano di essere utile agli altri. La tua vita si presenta senza grandi problemi e ti è riservato un colpo di fortuna notevole. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 8 settembre per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. Chi ci incontra oggi per la prima volta riceve una bella impressione, forte e duratura. Abbiamo visione creativa, unita a disciplina esecutiva. È una di quelle giornate in cui le idee trovano forma concreta. Toro, atmosfera intensa sul piano emotivo. Oscilliamo tra fasi di ottimismo e attimi di tensione che ci mettono alla prova sul fronte delle relazioni. Evitiamo i confronti di potere e le situazioni che potrebbero degenerare. Cerchiamo la via della mediazione. Gemelli, ci sentiamo fiduciosi, capaci, pronti ad affrontare qualsiasi sfida. L'energia è alta e la voglia non manca. È il momento di affrontare quella faccenda che rimandiamo da settimane. Le cose non si risolvono da sole. Cancro, giornata discreta per sistemare delle questioni pratiche. Marte dà la spinta necessaria per concludere al meglio quello che abbiamo iniziato. La mente è lucida e l'efficienza abbonda. Leone, le stelle donano una visione chiarissima del futuro. Tutto sembra possibile se seguiamo l'istinto e la nostra forza. La sorte premia il nostro coraggio e la generosità d'animo con una notizia che ci rende molto fieri. Vergine, avvertiamo una spinta a uscire dall'ombra, ma il sole ci invita alla prudenza. Agiamo con efficacia, senza cercare il clamore. Lavoriamo con costanza e molta discrezione e la qualità del prodotto finale parlerà presto per noi. Bilancia, i rapporti fluiscono, le conversazioni si aprono, le incomprensioni si sciolgono senza dover neanche intervenire. Abbiamo l'occasione di presentare un'idea tenuta in mente, il contesto è favorevole e l'interlocutore ricettivo. Scorpione, qualcuno nel contesto professionale tende ad occupare uno spazio che non gli spetta. Non cediamo terreno, ma evitiamo anche lo scontro frontale. Usiamo la spinta di Marte per portare avanti un progetto tecnico che richiede una concentrazione prolungata. Sagittario, l'energia e la fiducia ci sono, ma ricordiamoci che questo tempo non è infinito, quindi entriamo dalla porta giusta. Venere in sestile fa alzare la temperatura. Nei sentimenti, oggi e domani sono i giorni più favorevoli del mese. Capricorno, il Sole e Mercurio in trigono dalla Vergine restano il nostro punto di forza per tutta la giornata. La competenza si fa notare senza bisogno di esibirla. La stima arriva per vie silenziose e discrete. Acquario, sentiamo che il clima sta cambiando e la tensione mentale cala. Finalmente iniziamo a vedere i primi frutti di una strategia nata in agosto. La nostra dialettica oggi è proprio imbattibile. Riusciamo a convincere anche i muri più sordi e scettici. Pesci, prima di impegnarci verbalmente su qualcosa di importante, glissiamo e prendiamoci ancora qualche giorno. La luna in Leone non ci tocca direttamente, ma crea un contesto piuttosto rumoroso intorno a noi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: c'è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere. C'è un tempo che abbiamo vissuto, l'altro che abbiamo perso e un tempo che ci attende. Seneca. Radio Nostalgia.
3: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
4: Siamo amanti della pasta.
5: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
6: E anche basta con questo spot!
7: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
8: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
9: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
10: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PEB. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PEB, la tua stampa professionale a Sarzana.
11: PEBstampa.it.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
6: Sono le 9:55 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina, i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Intanto, nell'ambito dello scandalo corruzione in Ucraina, ha annunciato le sue dimissioni il procuratore generale Kravchenko, che ha motivato così la sua scelta. È stata una decisione politica che ho preso consapevolmente. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dal suo interlocutore. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Basket, tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino. Le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
0: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
12: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
13: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
14: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
13: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
14: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
12: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
15: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
16: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
17: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
18: Dove, oh, dove?
17: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
18: Ah, sì, Ciccio Pennello.
17: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
16: Ciccio Pennello? Quasi.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Sono le 10 e 31 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
1: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
9: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso

0: allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
2: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
3: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
2: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
3: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
5: Certo baby, Abruzzese.
4: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 per veicolo fermo in avaria, 4 km di coda tra Firenzuola e via 1 variante verso nord. Sempre in A1 rallentamenti, sempre verso Bologna tra Calenzano e via 1 variante per traffico. In A11 code tra Montecatini Terme e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. E arriviamo alla Fipili, anche in questo caso verso Firenze, rallentamenti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci, 1 chilometro di coda per incidente tra Ginestra e la Strassigna. Restiamo in Fipili, dove troviamo rallentamenti per cantieri tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze e coda in uscita a Cascina provenendo da Pisa per perdita di carico. Prima di salutarci segnaliamo che è in corso fino alle 21 uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Si registrano provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono le 10 e 56 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
18: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
19: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
20: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
21: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
22: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
23: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
22: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
23: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sono le 11:31.
9: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
3: Una specie di monumento?
0: Acqua?
3: Un monumento alla cucina di eccellenza?
0: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
3: Wow!
0: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
3: E la buona cucina toscana.
0: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12, dal 1983. Una certezza!
4: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
7: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
17: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
8: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
17: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
8: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
7: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
9: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
6: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.

0: Meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.

0: È martedì, siamo di nuovo insieme. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. C'è anche Dani dall'altra parte del vetro. E poi ci siete voi, i protagonisti discussi di questo spazio. Mancano tra l'altro 7 giorni esatti al ritorno a scuola dei nostri figli, dei vostri figli, o dei vostri nipoti, o degli amici, o dei figli dei vostri amici. Insomma, tra 7 giorni ricomincia la scuola più o meno ovunque, in altri posti anche tra 6, però in Toscana e Liguria inizia fra 7 giorni. Quindi un abbraccio e un saluto a tutti i ragazzi che ci ascoltano l'estate o quando vanno a scuola proprio prima di entrare. Avete gli ultimi giorni se volete ascoltare 3 canzoni e magari di ascoltarle anche in uno dei prossimi appuntamenti. Questo è il primo, poi lo sapete, saremo insieme anche alle 11.30, alle 14.30, alle 17.30. 4 volte al dì le vostre note vocali la fanno da padrona. Registrate ora la vostra, nome, città e 3 canzoni e inviatemela subito al 338-7360-114. Ieri i più veloci sono stati loro.
1: Buongiorno a tutti, siamo da Iana Pistoia, siamo Vittorio, Nunzia e Sara. Allora, Nunzia vuole ascoltare Mina con Cocciante, Amore, Amore. Ricky Martin per la Sara, La Bomba. E io, Daniel di Elton John. Grazie e continuate così perché siete veramente bravissimi. Ciao!

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114. Annuncia le tue tre canzoni.

0: Buongiorno a tutti, siamo da Iana Pistoia, siamo Vittorio, Nunzia e Sara. Allora, Nunzia vuole ascoltare Mina con Cocciante, Amore, Amore. Ricky Martin per la Sara, La Bomba. E io, Daniel di Elton John. Grazie e continuate così perché siete veramente bravissimi. Ciao.
1: Sara, Nunzia e Vittorio, i tre protagonisti del 3 per te di questo martedì. Oggi è l'8 settembre, mancano 7 giorni al ritorno a scuola dei ragazzi, dei nostri ragazzi che d'estate ovviamente sintonizzano su Radio Nostalgia e torneranno a farlo però nel primo pomeriggio. A proposito, vi siete accorti che è ripartito Upside Down, il programma che vi riporta ogni giorno all'ora di pranzo e all'ora di cena negli anni 80. Ovviamente una fortissima citazione all'ultima serie di Stranger Things. Abbiamo trasformato la radio dal 1 di gennaio al 6 di gennaio scorso nel sottosopra e siamo tornati a farlo da lunedì scorso, non da ieri, da lunedì scorso, ogni giorno dalle 13 alle 14, dalle 20 alle 21. Tanti poi saranno i programmi che stanno per ripartire su Radio Nostalgia, torna Boom Boom Boom con Biba DJ. Il sabato sarà in diretta e poi ci sarà la replica della domenica. Arriverà anche un nuovo programma dance dedicato agli anni 80, 90 e 2000 con Emiliano Geri e Fabio Luzzi e tanti altri programmi, ma di questo avremo modo e tempo di riparlarne. Se invece volete fare come i tre protagonisti di oggi del 3 per te, ovvero riascoltarvi in diretta, dovete registrare ora il vostro vocale e mandarmelo subito al 338 6360 114.

0: tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Sono le 11 e 55 minuti.
4: Radio Nostalgia. Giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
9: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
10: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road Tuazzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
11: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama AirServe.

0: Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
2: Certo, baby!
1: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
3: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
4: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
5: E anche basta con questo spot!
6: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
7: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
8: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Sono le 12 e 30 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
8: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
9: Dove, oh, dove?
8: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
9: Ah, sì, Ciccio Pennello.
8: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
7: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
8: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
10: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Sono le 12 e 53 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023, solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran, destinate ora ad alimentarsi dall'ultima dichiarazione della IEA. Da oltre un anno non possiamo verificare materiale nucleare dichiarato da Teheran, e Washington, ma anche Londra, Parigi e Berlino chiedono che venga investito del caso il Consiglio di Sicurezza ONU.
5: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui diversi bambini, e danni ad infrastrutture civili. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale romano Santo Spirito è stato deciso a scopo precauzionale, è quanto riferiscono i medici della struttura, dove ieri pomeriggio è stata trasportata in codice rosso la storica leader radicale in seguito ad una crisi respiratoria accusata a casa. Le condizioni della paziente sono stazionarie, per quanto delicate, viene sottolineato, è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Attualmente alla guida di Più Europa, Emma Bonino, 78 anni, ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni. Ora la cronaca con i primi risultati che arrivano dall'autopsia su Lorena Isceri, la 45enne gettata dal cavalcavia dall'ex fidanzato sulla 1. Drammatici i dati sui femminicidi dello scorso mese di agosto. Sentiamo Alessio Galea.
7: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze il 3 settembre scorso dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna, 45 anni, originaria del Salento, sarebbe infatti morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, che includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo di Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva comprato fascette, forbici o un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica. È il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare.
5: Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Chiudiamo con il calcio, farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro, anche e soprattutto a Mister Kivu. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
8: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
9: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
8: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
10: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
8: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
5: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
12: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
13: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
14: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
15: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
16: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
15: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
16: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
14: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
17: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
18: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
19: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
20: Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

su Radio Nostalgia. Nostalgia, Upside Down. Un'ora di anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: L'estate sta finendo,
1: ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Sono le 13:29.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
10: Siamo amanti della pasta.
9: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella rottole fa!
13: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
16: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
1: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Sono le 13 e 55 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
6: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
7: Tre giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
6: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
7: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
5: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
8: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
9: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
10: PEDstampa.it. Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
11: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
12: Certo, baby!
11: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
13: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
14: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
13: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
14: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Sono le 14:30.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
8: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
9: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
10: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre, ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online, sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
2: Certo, baby!
1: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
3: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
4: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
3: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
4: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
1: Radio Nostalgia, viabilità.
5: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni: a causa di uno sciopero, fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.

0: È martedì, siamo di nuovo insieme. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. C'è anche Dani dall'altra parte del vetro. E poi ci siete voi, i protagonisti discussi di questo spazio. Mancano tra l'altro 7 giorni esatti al ritorno a scuola dei nostri figli, dei vostri figli, o dei vostri nipoti, o degli amici, o dei figli dei vostri amici. Insomma, tra 7 giorni ricomincia la scuola più o meno ovunque, in altri posti anche tra 6, però in Toscana e Liguria inizia fra 7 giorni. Quindi un abbraccio e un saluto a tutti i ragazzi che ci ascoltano l'estate o quando vanno a scuola proprio prima di entrare. Avete gli ultimi giorni, se volete ascoltare 3 canzoni, magari di ascoltarle anche in uno dei prossimi appuntamenti. Questo è il primo, poi lo sapete, saremo insieme anche alle 11.30, alle 14.30, alle 17.30. 4 volte al dì, le vostre note vocali la fanno da padrona. Registrate ora la vostra, nome, città e 3 canzoni e inviatemela subito al 338-7360-114. Ieri i più veloci sono stati loro.
1: Buongiorno a tutti, siamo da Iana Pistoia, siamo Vittorio, Nunzia e Sara. Allora, Nunzia vuole ascoltare Mina con Cocciante, Amore, Amore. Ricky Martin per la Sara, La Bomba. E io, Daniel di Elton John. Grazie e continuate così perché siete veramente bravissimi. Ciao!

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114. Annuncia le tue tre

0: Ci siamo da Iana Pistoia, siamo Vittorio, Nunzia e Sara. Allora, Nunzia vuole ascoltare Mina con Cocciante, Amore, Amore. Ricky Martin per la Sara, La Bomba. E io, Daniel di Elton John. Grazie e continuate così perché siete veramente bravissimi. Ciao.
1: Sara, Nunzia e Vittorio, i tre protagonisti del 3 per te di questo martedì. Oggi è l'8 settembre, mancano 7 giorni al ritorno a scuola dei ragazzi, dei nostri ragazzi che d'estate ovviamente sintonizzano su Radio Nostalgia e torneranno a farlo però nel primo pomeriggio. A proposito, vi siete accorti che è ripartito Upside Down, il programma che vi riporta ogni giorno all'ora di pranzo e all'ora di cena negli anni 80. Ovviamente una fortissima citazione all'ultima serie di Stranger Things. Abbiamo trasformato la radio dal 1 di gennaio al 6 di gennaio scorso nel sottosopra e siamo tornati a farlo da lunedì scorso, non da ieri, da lunedì scorso, ogni giorno dalle 13 alle 14, dalle 20 alle 21. Tanti poi saranno i programmi che stanno per ripartire su Radio Nostalgia. Torna Boom Boom Boom con Biba DJ il sabato, sarà in diretta, e poi ci sarà la replica della domenica. Arriverà anche un nuovo programma dance dedicato agli anni 80, 90 e 2000 con Emiliano Geri e Fabio Luzzi e tanti altri programmi, ma di questo avremo modo e tempo di riparlarne. Se invece volete fare come i tre protagonisti di oggi del 3 per te, ovvero riascoltarvi in diretta, dovete registrare ora il vostro vocale e mandarmelo subito al 338 6360 114.

0: a tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono le 14 e 54 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare. Diventa un caso politico l'invito al generale in pensione Roberto Vannacci, sceso in politica con la sua formazione Futuro Nazionale, come docente in un corso di formazione per poliziotti a Torino. Il suo intervento è previsto nel convegno Insicurezza Urbana, organizzato dal sindacato FSP e riconosciuto dalla questura come un seminario formativo per gli agenti. La sua presenza incrina la natura tecnico-scientifica del convegno e la sua neutralità, denuncia il sindacato di polizia SILP CGL Piemonte. Va contro le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, i codici di comportamento e l'articolo 98 della Costituzione, spiega il segretario generale Nicola Rossiello. La scaletta con Vannacci, indicato come europarlamentare, è stata comunicata al Ministero ed è stata considerata in regola, sottolineano gli organizzatori. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
8: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
9: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
8: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
9: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
7: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
10: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
11: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
12: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
13: Boda, è bellina sta macchinina.
14: Il tuo sorriso merita la massima cura.
13: Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
14: Acqua?
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava, ti meriti una super bistecca e l'eccellenza del Masseto.
15: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12, dal 1983. Una certezza.
16: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sono le 15 e 29 minuti.
4: Meteo di Radio Nostalgia.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Una giornata di mercoledì che vedrà un graduale cambiamento del tempo al nord e sulla Toscana per l'arrivo di correnti più fresche e oceaniche con l'innesco di temporali. Al nord quindi giornata di mercoledì con rovesci a sfondo temporalesco in giornata anche di forte intensità, non escludiamo grandinate e colpi di vento. Anche sulla Toscana il tempo si farà instabile con forti temporali entro il pomeriggio. Restanti zone del centro, generale stabilità e caldo anomalo. Al sud presenza dell'alta pressione subtropicale, una giornata di domani con cielo sereno poco nuvoloso, ancora temperature fino a 36-37 gradi sulla Puglia. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio. Grazie alla visione.
7: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
8: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
9: Una specie di monumento?
8: Acqua?
9: Un monumento alla cucina di eccellenza?
8: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
9: Wow!
8: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
9: E la buona cucina toscana.
8: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
10: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono le 15 e 55 minuti.
6: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state un shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria, il ministro degli affari esteri della Bosnia-Herzegovina, Konarkevic, ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport. Calcio, sarà l'Inter ad aprire la 3 giorni delle formazioni italiane in Champions League. Alle 21 al Santiago Bernabeu, i nerazzurri sono ospiti del Real Madrid e dell'ex Mourinho. Domani esordio da brividi anche del Napoli in attesa dell'Arsenal. Giovedì chiuderanno Roma e Como. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
9: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
10: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
11: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
12: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
13: Bada un'è bellina sta macchinina.
14: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
15: Onda lunga, ma è un invito a cena?
0: Ristorante Pizzeria Onda Lunga. Specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
15: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
16: Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: L'estate sta finendo,
0: ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Sono le 16 e 32 minuti.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna e tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In direzione Pisa per un veicolo in avaria, sulla A11 rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni: a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Nostalgia.
8: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
9: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
10: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
9: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
10: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
8: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
11: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
14: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
15: Ehi! Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
16: Certo, baby! Abruzzese!
15: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo Centro Baby Abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
16: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
17: Dove, oh, dove?
16: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
17: Ah, sì, Ciccio Pennello.
16: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
16: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
18: Radio Nostalgia.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Sono le 16 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Corte di Giustizia Europea dà ragione a IKEA sul ricorso presentato contro un partito belga di estrema destra.
8: Un partito politico non può utilizzare i marchi di un'azienda per fare la propria campagna elettorale. Il principio è stato sancito e ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che è un principio che farà giurisprudenza, quindi varrà anche per tutti gli altri paesi europei, fra cui l'Italia. Tutto parte da un ricorso che ha fatto l'IKEA contro un partito di estrema destra belga che ha, nella sua campagna elettorale del 2022 aveva utilizzato appunto il marchio IKEA per illustrare il proprio programma elettorale, soprattutto quello sull'immigrazione. Addirittura aveva chiamato questo programma Piano IKEA come l'immigrazione può essere trattata in modo differente, dove il modo differente ovviamente è un modo molto più restrittivo. Aveva utilizzato appunto i personaggi che poi vediamo nelle istruzioni dell'IKEA per montare i mobili, proprio per illustrare il proprio programma. IKEA ovviamente ha fatto causa, è arrivata la sentenza e la sentenza appunto ha detto chiaramente che la libertà di espressione si deve fermare davanti ad un marchio tutelato, soprattutto nel caso in cui questo marchio può avere degli effetti negativi dall'uso che ne ha fatto il partito politico in questione. E questo è un principio appunto che verrà tenuto a mente anche dai partiti politici italiani quando appunto utilizzano dei marchi o comunque delle insegne aziendali per fare la propria propaganda elettorale, e lo stesso varrà anche ovviamente per le canzoni magari di determinati cantanti che invece non vogliono poi associare il proprio nome a questo o quell'altro partito politico in particolare.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio. Grazie alla visione.
12: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre, scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
1: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Sono le 17 e 30 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
10: Una giornata di mercoledì che vedrà un graduale cambiamento del tempo al nord e sulla Toscana per l'arrivo di correnti più fresche e oceaniche con l'innesco di temporali. Al nord quindi giornata di mercoledì con rovescio a sfondo temporalesco in giornata anche di forte intensità, non escludiamo grandinate e colpi di vento. Anche sulla Toscana il tempo si farà instabile con forti temporali entro il pomeriggio. Restanti zone del centro, generale stabilità e caldo anomalo. Al sud presenza dell'alta pressione subtropicale, una giornata di domani con cielo sereno poco nuvoloso e ancora temperature fino a 36-37 gradi sulla Puglia. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
11: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
12: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
13: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Vada un'è bellina sta macchinina.
16: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
17: Ehi! Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
18: Certo, baby!
17: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
19: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
20: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
19: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
20: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
21: La cucina che sogni vale di più. 1, 2, 3, let's go!
18: Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
22: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per un veicolo in avaria in direzione mare, 4 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze code tra Casci nella diramazione Pisa-Livorno, code in uscita alla Strassigna e rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni, a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Ultimo appuntamento con il 3 per te per questo martedì, per questo 8 settembre 2026, di nuovo insieme. Io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, protagonisti indiscussi di questo programma. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Vuoi essere il protagonista della puntata di domani? Registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338-6360-114, proprio come hanno fatto ieri loro.
1: Siamo da Iana Pistoia, siamo Vittorio, Nunzia e Sara. Allora, Nunzia vuole ascoltare Mina con Cocciante, Amore, Amore. Ricky Martin per la Sara, La Bomba. E io, Daniel di Elton John. Grazie e continuate così perché siete veramente bravi.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114. Annuncia le tue tre canzoni.

0: Diana Pistoia, siamo Vittorio, Nunzia e Sara. Allora, Nunzia vuole ascoltare Mina con Cocciante, Amore Amore, Ricky Martin per la Sara, La Bomba, e io Daniel di Elton John. Grazie e continuate così perché siete veramente bravissimi. Ciao.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Pistoia. Domani chissà in quale città della Toscana o dell'Italia ci porterà. Lo scoprirete soltanto restando incollati alla radio o, se volete proprio essere voi i protagonisti, inviando ora al 338-6360-114 la vostra nota vocale. Sì, per oggi abbiamo finito. Ci ritroviamo domani mattina alle 7:30 puntuali, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dai

0: Balla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate. Una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia. Anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
4: Sono le 17 e 53 minuti.
5: Radio Nostalgia. Giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita alla preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina un nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
7: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla Fiera Tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
8: La leadership globale a livello di un robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie, nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba, e gli ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
7: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
6: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
10: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre, ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online, sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
11: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
12: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
13: Tre giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
12: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
13: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
11: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
9: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
14: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
9: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
15: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
16: Boda, è bellina sta macchinina.
9: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non

0: 70 80 90. Radio Nostalgia.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Sono le 18 e 27 minuti.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione mare, code in uscita a Ginestra Fiorentina e a Santa Croce in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci e tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni. A causa di uno sciopero, fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Nostalgia.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
9: Ehi! Hey! Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
10: Certo, baby! Abruzzese!
9: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
13: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
14: Dove, oh, dove?
13: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
14: Ah, sì, Ciccio Pennello.
13: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
12: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
13: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: L'estate sta finendo,
0: ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Sono le 18 e 55 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale. La preparazione degli studenti non è mai stata così bassa nell'area OCSE, lo dice il rapporto PISA 2025 sulla scuola, secondo cui un quindicenne su 5 non raggiunge il livello minimo di competenza in lettura, matematica e scienze. Nel 2022 era il 16%. In controtendenza l'Italia, che supera la media OCSE in lettura e matematica ed è sostanzialmente in linea nelle scienze.
7: L'economia.
6: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina: rispetto a inizio luglio sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3,5 euro in più, e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più, sottolinea l'associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. E con il rialzo del petrolio le borse europee chiudono fiacche. Milano conclude la giornata con il FTSE MIB a meno 0,10%. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. Agli incontri presente il ministro delle imprese del Made in Italy Urso e il sottosegretario Mantovano, che annuncia l'apertura di un tavolo permanente presso la presidenza del Consiglio sul modello di quello per il Giubileo 2025, la Terra dei Fuochi in Campania. Costruire un'alleanza economica con l'Argentina fondata su radici comuni è l'obiettivo del ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato oggi il presidente argentino Milei a Buenos Aires, prima tappa della missione in Argentina e Brasile, che punta a rafforzare l'interscambio commerciale e l'export italiano verso i due mercati latinoamericani, sfruttando anche le prospettive derivanti dall'accordo UE-Mercosur. Con il vice premier, una delegazione composta da oltre 100 imprese italiane, guidata dal presidente di Confindustria Orsini, oltre ai rappresentanti di grandi gruppi industriali italiani già attivi nei due paesi, i vertici delle istituzioni a sostegno dell'internazionalizzazione a partire dall'ICE. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
7: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
10: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
11: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
12: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
13: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
14: Certo, baby! Abruzzese!
13: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
15: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: like a rainbow.
1: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
2: Nostalgia.
1: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
3: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
9: Una giornata di mercoledì che vedrà un graduale cambiamento del tempo al nord e sulla Toscana per l'arrivo di correnti più fresche oceaniche con l'innesco di temporali. Al nord quindi giornata di mercoledì con rovescio a sfondo temporalesco in giornata, anche di forte intensità, non escludiamo grandinate e colpi di vento. Anche sulla Toscana il tempo si farà instabile con forti temporali entro il pomeriggio. Restanti zone del centro, generale stabilità e caldo anomalo. Al sud presenza dell'alta pressione subtropicale, una giornata di domani con cielo sereno poco nuvoloso e ancora temperature fino a 36-37 gradi sulla Puglia. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
11: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
1: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
12: Bono e bellina sta macchinina!
13: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
14: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
15: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
14: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
15: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
0: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata 8, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70.

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
6: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
5: Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. Domani in provincia di Lecce l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Sentiamo Alessio Galea.
7: Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex compagno, poi morto suicida. Le esequie si terranno nella parrocchia di appartenenza della famiglia, dove Lorena era stata battezzata. Da quanto si apprende, il feretro arriverà in mattinata da Firenze. Intanto, stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo del suo ex Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva acquistato fascette, forbici e un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica, il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare.
5: L'estate del 2026 continua a collezionare record. Secondo le stime del CNR è la più calda dal 1950. Tutti i mesi hanno registrato un aumento sull'anno precedente. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Quella che sta per concludersi è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni del CNR nel 1950. La conferma arriva direttamente dallo stesso ente, che ha stimato una temperatura media a 24,3 gradi

0: di più 3,5 rispetto alla media di agosto del periodo 1991-2020. E le alte temperature intanto insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da domani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che porterà anche precipitazioni intense.
1: Sport, calcio: il nuovo Santiago Bernabéu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid-Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Christian Kivu. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde: la Champions è un obiettivo.
2: Sicuramente che è un obiettivo. Sognare sogniamo tutti. Bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club. Dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
1: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
4: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
5: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
4: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
5: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
3: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
6: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

altre bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare?

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono le 20 e 32 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
6: Una giornata di mercoledì che vedrà un graduale cambiamento del tempo al nord e sulla Toscana per l'arrivo di correnti più fresche e oceaniche con l'innesco di temporali. Al nord quindi giornata di mercoledì con rovesci a sfondo temporalesco in giornata, anche di forte intensità, non escludiamo grandinate e colpi di vento. Anche sulla Toscana il tempo si farà instabile con forti temporali entro il pomeriggio. Restanti zone del centro, generale stabilità e caldo anomalo. Al sud presenza dell'alta pressione subtropicale, una giornata di domani con cielo sereno poco nuvoloso, ancora temperature fino a 36-37 gradi sulla Puglia. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
11: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
12: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
13: Tre giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
12: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
13: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
11: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
14: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
15: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
0: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
16: Bona una bellina sta macchinina. Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
17: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
16: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
18: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
19: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
20: Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 è qui su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.

0: Sono le 20 e 54 minuti.
1: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. E li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
3: Una specie di monumento?
2: Acqua.
3: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava, ti meriti un pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
3: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
3: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
4: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 21 e 28 minuti.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai.
13: A settembre.
12: Siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
16: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
17: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
16: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
17: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
15: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
4: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 21 e 56 minuti.
4: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
4: Acqua.
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
4: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
5: Wow!
4: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
4: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
6: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai!
10: A settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sono le 23 e 29 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai.
12: A settembre.
11: Siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: tutto il meglio della musica 70-80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Nostalgia.
0: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Pietro all'ascolto e non sono invece nati in data 9 settembre Lev Tolstoi, Cesare Pavese, Michael Bublé, Michael Keaton e Alberto Matano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado della Vergine, sei intelligente e versatile, molto spesso ti astrai e sogni, ma nella vita di tutti i giorni riuscirai generalmente a essere pratico. Sei devoto al tuo prossimo e comprensivo fino all'indulgenza, generoso e portato a perdonare. Il difetto al quale devi porre argine è questo eccessivo essere indulgente. Sei incline infatti a perdonare anche coloro che ti fanno del male. Possibili sofferenze a causa di una separazione. E noi invece di separarci uniamoci alle stelle per sapere da loro come sarà questo 9 settembre per tutti noi. Ariete, diventiamo oggi più riflessivi e meno espansivi. Non è un calo di energia, è una ricalibrazione naturale da assecondare. Giove continua il suo trigono dal Leone, c'è coerenza tra quello che pensiamo e quello che facciamo. Toro, giornata con belle vibrazioni negli affetti in genere. La dolcezza e la gentilezza aprono porte che sembravano chiuse. Coltiviamo i legami. Buona occasione per chiarire malintesi e ritrovare l'intesa con chi ci ama. Il clima si fa più disteso. Gemelli, atmosfera armoniosa nelle relazioni. Con l'amato c'è complicità e sintonia. Abbandoniamoci a queste ore di pace, non sono poi così frequenti. Più tardi torna il bisogno di ordine. Sistemiamo la scrivania e le carte e organizziamo l'agenda settimanale. Cancro, tutto scorre senza grandi scossoni, ideale per ritrovare il ritmo quotidiano e riorganizzare la nostra giornata. Dedichiamo tempo a ciò che rilassa corpo e mente, una tisana, una lettura piacevole, un bagno caldo, della buona musica. Leone, ci sentiamo magnetici e pronti a condividere momenti di grande dolcezza e affinità con chi amiamo. Risplendiamo per eleganza e simpatia in ogni incontro sociale, attirando consensi e nuovi ammiratori. Vergine, la luna calante si sposta verso il nostro segno e suggerisce di alleggerire il carico. Prima che inizi domani, serve fare una cernita severa del superfluo. La semplicità e l'essenzialità oggi sono gli alleati più fedeli per ottimizzare ogni singola risorsa utile. Bilancia, mercoledì tranquillo, la sera porta un registro sobrio, utile per fare il punto su qualcosa in sospeso. Venere si prepara a lasciarci, assaporiamo questo stato di grazia nei rapporti, senza darlo per scontato. Scorpione, facciamo ordine nell'ipotetico cassetto professionale, messaggi senza risposta, proposte mai formalizzate, accordi verbali da mettere per iscritto. La luna da stasera è in Vergine e il pensiero si fa più selettivo. Tagliamo le cose inutili, teniamo l'essenziale. Sagittario, non rimandiamo nulla perché quello che sentiamo oggi trova parole più precise di quelle che troveremo in seguito. Il fronte amoroso è illuminato, sfruttiamolo prima di domani, quando la luce cambia con Venere in Scorpione. Capricorno, Marte sarà in opposizione quasi per tutto il mese, facciamocene una ragione e approfittiamo di oggi per mettere in mostra le nostre qualità migliori. Venere è inquadrato ma si avvia al sestile nei legami affettivi, stiamo per uscire da una fase incerta. Acquario, attenzione alle provocazioni che arrivano dal passato, qualcuno cercherà di farci perdere la calma ma restiamo lucidi, ignoriamo i pettegolezzi e concentriamoci soltanto sugli obiettivi del mese. Pesci, qualcuno potrebbe farci notare le mancanze con più durezza del necessario. La luna esorta a non rispondere agli appunti che potrebbero farci, stando in posizione difensiva. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. La potenza intellettuale di un uomo si misura dalla dose di umorismo che è capace di utilizzare. Giorgio De Chirico.
3: Radio Nostalgia.
5: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland. Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 30 minuti.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: È mezzanotte e 56 minuti.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: È Luna.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: È 1:52.